sedo etse tini rewe sa harweni nesa kore kate nregula beore o miterethi udizengo titajengi radio jindo ripono 97.5 omeningone.